marmire. Di qualità, tutti vogliono, tutti chiedono, come ragazzi, le fanciulle, alla marmire.